leggermente dolce canta. Incomincia su su piano piano, terra terra.

forza al buon sonno nell'orecchia della gente si traduce estremamente per le feste di cervelli.

lo schemazzo va crescendo. Prende forza poco a poco. Ora c'è dell'occhio, sempre ancora la tempesta che ne sente la corretta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta, la fiscata brutta

pianto, avvilito, calpestato, sotto il pubblico, flagella per gran sorte patria.